Tell me. L'ambiente che mi circonda sta cambiando. Dobbiamo fare qualcosa per salvaguardarlo. Non c'è tempo da perdere. Dobbiamo salvarlo.